ni nisun olejo ara ntoka ni mewa re bo lato di oni abi ni bi o se fuwa o se Splash 105.5 FM, your Washington IB radio. Splash! Eddie Kota Radio. 105.5 FM. Splash! Numero uno.